va bene. Buone vacanze, dottore, bene. At Carthage, there's the Isle of Wight, I think.

0: Anche faccio parli.
1: Cleared 1-8, white right approach, passed 1-5 Echo.